0: Service la tua auto. Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: four, five, six, seven, eight.
1: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?

0: hai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: devi andare su deghi.it.
16: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi devi cucinare per 16.
16: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare. Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
5: Carrefour. Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
1: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
2: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 7:03.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: devi andare su Deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso!
7: È il momento di Ma che bella domenica!

Santos Bassissi con Milena e questa meravigliosa marsigliese, o meglio il marsigliese, per iniziare la nostra domenica mattina qui su Radio Sorriso, la radio dei giovincelli. C'è il giovincello Giovanni Zani che vi sta parlando. Saremo in diretta come al solito, come succede ogni domenica, fino alle ore 9, ascoltando la nostra musica preferita e ascoltando anche l'oroscopo del giorno che arriverà tra qualche minuto, il tempo di un paio di canzoni.

Mirko Gramellini con Ritmo de Bahia. Ma come sono belle queste sonorità, come sono belle ed invitanti al movimento, a ballare anche di domenica mattina presto. Domenica mattina con la vostra Radio Sorriso, con Giovanni Zani, con il momento oroscopo che inizia con il segno dell'Ariete. Questa domenica scorrerà tra alti e bassi emotivi, ma saprete mantenere equilibrio e leggerezza. In amore emerge il bisogno di autenticità e di ascoltare il cuore senza filtri. Nel lavoro siete decisamente ben organizzati ed efficaci, mentre la fortuna vi accompagna con stabilità e buone energie. Vediamo il segno del Toro. Il clima sereno vi avvolge soprattutto nei rapporti familiari e nelle relazioni più strette. In amore prevalgono romanticismo e desiderio di condivisione. Sul lavoro dovete affrontare piccoli ostacoli con calma, mentre la fortuna vi invita a prendervi cura di voi stessi. Il segno dei Gemelli. Giornata vivace e positiva, ricca di stimoli e occasioni da cogliere. In amore siete comunicativi e coinvolgenti, favorendo nuove intese. Nel lavoro invece brillate per creatività ed intuizione, con una fortuna che sostiene le vostre iniziative. E adesso musica.

fine del mondo, la voce di Anthony, orchestra Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. E adesso noi andiamo avanti con l'oroscopo. Tocca al segno del cancro, un cielo variabile richiede adattabilità, ma avrete le risorse per gestire ogni situazione. In amore si accende la passione e il desiderio di lasciarsi andare. Nel lavoro servono impegno e pazienza, mentre la fortuna arriva attraverso scelte ponderate. Tocca ai leoncini, una domenica nel complesso scorrevole, ma richiede attenzione nei dettagli. In amore vivete emozioni intense e sincere. Sul lavoro vi distinguete per generosità e spirito di collaborazione, con una fortuna che premia il vostro buon senso. Vergine, energia e concretezza vi rendono protagonisti di una domenica produttiva. In amore conta la spontaneità e l'autenticità dei sentimenti. Nel lavoro siete instancabili e precisi, mentre la fortuna vi sostiene se però agirete con prudenza, molta prudenza.

0: Oserei dire un momento decisamente molto dance nella nostra radio più giovane che mai con Luca French e Charleston. Ragazzi, è il momento del caffettino, andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Sorriso.
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Caffè. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Motore, azione, Chuck si gira.
20: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
21: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
22: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
23: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
25: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.

Tortora, si intitola Piripicchio, a ritmo di Fox, questa domenica su Radio Sorriso con il vostro amico Giovanni Zani. E adesso noi andiamo avanti con quello che è l'oroscopo del giorno. Tocca al segno della bilancia, le dinamiche familiari richiedono attenzione, ma riuscite a mantenere armonia. In amore emergono occasioni interessanti e incontri significativi. Sul lavoro, la diplomazia è la vostra arma vincente, con una fortuna che apre a nuove possibilità. Tocca allo Scorpione. Una domenica complessa ma gestibile, con equilibrio e lucidità. In amore serve maggiore presenza e concretezza nei rapporti. Nel lavoro è meglio non forzare le situazioni, mentre la fortuna richiede prudenza e attenzione. Tocca al Sagittario. Sono spirito intraprendente e voglia di cambiamento caratterizzano questa domenica. In amore vi lasciate guidare dalla passione e dall'istinto. Nel lavoro otterrete buoni risultati grazie alla determinazione, con una fortuna che premia naturalmente il vostro coraggio. E adesso noi dedichiamo anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni dello zodiaco appena letti una canzone con Chicco De Matteo, che si intitola Chapel Que Gué. Si pronuncia così, Chapel Que Gué, una mazurka, come ben sentite. Insomma, se volete sentire la vostra musica preferita, sappiate che potete domandarla utilizzando il nostro numeretto magico anche in questa domenica mattina. E adesso via Chicco De Matteo.

di nome fa Serena con Macumbia. E adesso andiamo a chiudere l'oroscopo di oggi, questa domenica 7, giorno 7 del mese di giugno, con gli ultimi tre segni. Il Capricorno: qualche tensione può emergere, ma saprete affrontarla con razionalità. In amore è il momento di affermare i vostri bisogni con chiarezza. Sul lavoro mantenete il controllo delle situazioni mentre la fortuna vi sostiene con stabilità. Il segno dell'Acquario: l'umore è altalenante, ma riuscite a trovare leggerezza nel corso di questa domenica. In amore vivete momenti contrastanti seguiti da una ripresa positiva, e nel lavoro è importante concedersi anche delle pause, con una fortuna che favorisce il recupero di energia. Andiamo a chiudere con i pesciolotti, belli loro. Domenica positiva nel complesso, affrontata con calma e spirito sereno. In amore siete magnetici, ma dovrete evitare eccessi emotivi. Nel lavoro invece emergono idee interessanti da valutare con attenzione, mentre la fortuna vi invita alla misura. E adesso musica!

Per avermi ricordato questa cosa. E poi abbiamo ricordato un grande del ciclismo. La storia di Pantani la conosciamo, no? Vabbè, un abbraccio al pirata.

Castellina Pasi and Friends su Radio Sorriso, Bara Onda, continua la Bara Onda musicale. Io vi saluto però con questa, con Sabrina Pasolini, Donne senza amore, e vi do appuntamento a domani mattina, come al solito qualche minuto dopo le ore 6. Noi saremo in diretta.

0: avete ascoltato Ma che bella domenica!
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 9:07. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Seggi aperti oggi in 12 regioni italiane per i ballottaggi delle amministrative e per il voto in 148 comuni in Sardegna. 1 milione di elettori coinvolti. Si vota fino alle 23, poi domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Tennis, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli sfida il numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Formula 1, Kimi Antonelli in pole al Gran Premio di Monaco che si corre alle 15. Il pilota Mercedes davanti a Verstappen e ad Hamilton. Calcio, la nazionale guidata dal CT Baldini a Creta questa sera incontra in una amichevole la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no,
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Sorriso!
7: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde! 0423-736-680!
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
6: Sorriso!
12: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
13: Buona Domenica!
1: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Iniziamo questa bella domenica con le edizioni musicali Caramba, che ringraziamo, e ci siamo ascoltati Mary Rinaldi con Quanto Amore Mambo, sempre qui su Radio Sorriso. E allora si parte con la domenica mattina di Radio Sorriso, dedicata alle vostre dediche, alle vostre richieste. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, note vocali anche su Telegram, oppure 0423 736680 o 736681 per quanto riguarda le vostre telefonate. Sì, perché potete anche telefonarmi, magari fare gli auguri a qualcuno che fa il compleanno, o magari semplicemente ascoltarvi una bella canzone per andare, come dire, a così a passare una bella domenica mattina. Magari siete appena svegli, magari siete svegli da un po'. Beh, raccontatemelo se avete il piacere. Intanto partiamo così, un bel foxtrot, Marilyn, la voce di Rosita Orchestra Philadelphia. E buongiorno e buona domenica a tutti voi.

0: La Suonami Band, come quando fuori piove, prima ancora la vera Romagna con Rosanna. E con questo brano saluto l'amico Angelo di Castelcovati, ne approfitto per salutare anche l'amica Egle. Ciao! E poi sentiamo subito una nota vocale che mi ha emozionato un sacco, scusate, però questa mi ha emozionato un sacco.
1: Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Volevo augurare a tutti una buona domenica ed è bello sentirti la domenica mattina. Porti tanta allegria. Un abbraccione grande, a presto.
0: Che bello, grazie mille, io sono onorato, mi fa piacere quando ricevo questi messaggi perché poi è un po', no, l'obiettivo di tutte le mie dirette, portare un po' di allegria, quindi grazie, grazie agli amici di Castelcovati, Nazarena e Gabriele, un saluto anche ai ragazzi. Un buongiorno va a Venerino da Cerea, buongiorno a Beniamino da Silea, ma un buongiorno all'amica Aurelia dalla provincia di Udine, ad Armando da Brescia, Andrea da Vicenza, Caterina sempre dalla provincia di Udine, e non solo, arriva il buongiorno anche dell'amico poeta Mario di Gazza Veronese e anche dell'amica Giovanna da Verona e di Mirella di Guia di Valdobbiadene. Si continua però con la musica e vado a salutare l'amica Daniela da Gorizia con l'orchestra Maurizio Medeo e un bel paso doble, bellissima Siviglia il titolo, sempre qui è logicamente ciao ciao domenica fino alle 12 con Giovannino su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.
7: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo le Edizioni Mama Music per questo bel brano. Noi siamo gli anni 90, voglio tornare negli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai all'interno di Ciao Ciao Domenica. Io continuo con i saluti. Vado a salutare l'amica Rita di Vallese, che vuole dedicare a me, ma a tutto lo staff di Radio Sorriso, questo bel brano, Max De Palma con la voce di Erika, Un pugno nel vento. Subito dopo dobbiamo festeggiare un bel anniversario di matrimonio, perché mi ha telefonato l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, che vuole fare tanti auguri per il loro 12° anniversario di matrimonio ad Elisa e Mattia. Quindi auguri, auguri, auguri, auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso, e tra poco vi festeggiamo anche con un bel brano con la voce di Fabio, orchestra Linda Viscaro e la loro versione proprio di Grande Amore, sempre qui su Radio Sorriso. Ne approfitto per fare e dare un buongiorno all'amica Luigina da Morgano, e non solo, anche all'amico che non si firma, vediamo se recupero il nome, Antonio. Buona domenica, Antonio.

L'orchestra di Linda Viscaro con anche la voce di Fabio, grande amore sempre qui su Radio Sorriso. Un buongiorno, una buona domenica va a Nicola di Ponte sul Brenta e anche all'amica Fiorella da Motta di Livenza. E si continua con quelle che sono le vostre dediche musicali. Allora vado a salutare subito l'amica Paola di San Vito al Tagliamento con questo bel brano, la grande musica italiana riproposta anche dai nostri grandi artisti. Arriva Mirko e il Molleggiato 2 con Soli, sempre qui su Radio Sorriso.

di Benedetto con un bel tango dal titolo Te Chiero, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Continuo con i vostri messaggini che potete mandare su WhatsApp al 345 48 45 663. E allora un saluto, una buona domenica a tutti. Vorrei cortesemente sentire la canzone Ritratto di Pietro Galassi. Grazie mille da Barbara. Allora Barbara, tra pochissimo ti vado ad accontentare ben volentieri, e poi vado a salutare invece l'amica Luisa da Spitaletto. Buona domenica, grazie della compagnia a voi che ci siete sempre per noi, sorrisini. Luisa da Spitaletto, grazie Luisa, ma noi siamo qui apposta, a noi fa veramente molto piacere, assolutamente. Un grande saluto invece lo devo fare all'amica Ida, un'amica Ida che ci ascolta dalla provincia di Verona, e non solo, vado a salutare anche l'amica Lucia, che invece in questa mattina non ha proprio voglia di svegliarsi. Vabbè, dai Lucia, tu ascolta Radio Sorriso dal letto e va bene così, dai. Arriva Pietro Galassi con Il Ritratto, sempre qui, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Il nostro direttore Alex O con Batticuore, anche questo è uno dei brani che potete sentire proprio nei nostri eventi estivi, quindi assolutamente andate sul nostro sito sorriso.it per scoprirli tutti. Ce ne sono un po' quest'estate, quindi preparatevi, perché sono sempre begli appuntamenti, anche proprio per passare del tempo insieme, per divertirci e anche conoscerci magari di persona per chi non ci conosce. Noi invece ci ritroviamo tra poco, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme, ancora le vostre dediche e le vostre richieste.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.

0: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736 680.
5: Sono le 10 e 3 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
13: Carrefour. Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

Chicco della Franca con Ti amo tanto, parte così la seconda ora insieme, 19 minuti primi, sempre Radio Sorriso, sempre Ciao Ciao Domenica, e con questo bel brano devo andare a salutare l'amica Viviana di Pordenone. Una buona domenica a te. E poi saluto l'amico Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia. Ciao Giuliana, l'amico Gianni dalla provincia di Padova. Buona giornata e buona domenica anche a te. Vi ricordo quelli che sono i nostri numeri per interagire con me, perché potete richiedere una canzone o anche semplicemente fare un saluto. 345 48 45 663, oppure mi telefonate alle nostre due linee telefoniche 0423 736680 o 0423 736681. Questi sono i numeri per scrivere o comunque telefonare a Radio Sorriso e fare le vostre richieste musicali. Si parte, si continua anzi con la richiesta dell'amica Rita di Selvazzano. Arrivano i Girasoli con Terra Lontana, e subito dopo invece vado ad accontentare l'amica Giuliana da Conselve, che mi richiede Mulino del Po con la voce di Irene, Il nostro amore stupendo, sempre qui su Radio Sorriso.

La voce di Irene, orchestra Mulino del Po, con Il nostro amore stupendo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto all'amico Marco dalla provincia di Brescia e una buona domenica va anche all'amico Giorgio. E si continua festeggiando un bel anniversario di matrimonio che in realtà era ieri, ma poi oggi noi lo festeggiamo su Radio Sorriso. L'amico Alfredo da Rovolon e l'amica Luisa festeggiano i loro primi 55 anni di matrimonio. Beh, Alfredo dice: li festeggiamo con tanto amore. Io ho tanto amore nei confronti di mia moglie Luisa, e allora complimenti per questo bel traguardo. Beh, non possiamo che non festeggiarvi con un bel brano. Nella versione di Michele Rodella arriva 50 primavere e ancora tanti tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso.

Ratatata, Matteo Bensi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto all'amica Giovanna da Due Carrare. Ciao Giovanna, beh, tra poco ti accontento, assolutamente, ben volentieri. E vado a salutare e ad accontentare subito l'amica Loretta da Spilimbergo che mi richiede Camillo Del Vo con Fandango Night.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
3: Iperceramica.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
3: 48 45 663
2: e interagisci in diretta con i nostri speaker. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: Sorriso.
7: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini Band per questo bel brano, ci siamo ascoltati proprio Immagina, sempre qui su Radio Sorriso. Una buona domenica all'amico Loris di Mestrino e non solo, agli amici di Vigo d'Arzere, Elvira e Roberto. Continuiamo con quelle che sono le vostre richieste musicali. Allora vado a salutare chi mi richiede Ruggero Scanduzzi con Stringi le mie mani, esattamente l'amica Maria di Trieste. Subito dopo Accontento, Ivo di Terrassa Padovana con Roby Barbieri e Scandalo al Sole, sempre qui. Ciao ciao domenica, stiamo passando la domenica mattina insieme tra una canzone e l'altra, anche in mezzo a qualche chiacchiera.

E chissà quanti amori sono nati con questo brano in sottofondo. Scandalo al sole nella versione di Roby Barbieri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vabbè, certo, un brano storico che assolutamente ha fatto innamorare tanti di voi. Saluto l'amica Ornella di Spresiano che mi richiede mia rondine, ben volentieri, ti accontento. E poi vado a salutare ancora gli amici che festeggiano l'anniversario, Dario e Paola da Trieste. Ciao Giovanni, 7 giugno 2026, un anniversario di matrimonio, siamo insieme, siamo sposati da 11 anni. Allora ragazzi, auguroni, tanti auguri e complimenti per questo bel traguardo che avete raggiunto, perché è comunque veramente molto importante. Un saluto all'amica Anna di Brescia e un saluto anche alla Luciana di Tessera con questo bel brano, ricordando e salutando tutti gli alpini, ex alpini e anche quelli che sono volati in cielo. Alpino di razza, il duo di Bassano, sempre qui, ciao ciao domenica su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Mierondine Orchestra Sorriso, sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto e un buongiorno, una buona domenica all'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, una buona domenica anche a te. E un saluto invece lo devo fare a chi mi richiede il prossimo brano. L'amica Rosalba dalla provincia di Verona che mi richiede un bel mix Iglesias nella versione di Graziano. E allora, beh, che dire, ci immergiamo così, terminando la seconda ora insieme, tra poco la terza ora ancora con le vostre richieste, 345 48 45 663, oppure mi telefonate 0423 736 680 o 736 81. Vi aspetto.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 11:00.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
21: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante.

0: così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio?
0: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.

Marco Dazzi con Sentimento d'amore, vado a salutare con questo bel brano, esattamente chi mi ha richiesto, proprio l'amica Giovanna. Ciao Giovanna, un saluto e poi un saluto anche all'amico Franco di Brescia che abbiamo accontentato prima con Semino Rossi. Franco, anzi Gianfranco, ti mando un grande abbraccio. Tra poco vado ad accontentare invece l'amica Giovanna da Due Carrare con La Paloma. Un grande saluto, cara Giovanna, e una buona domenica anche a te. Prima però arriva Simona 40 con una bella tarantella dal titolo L'amore che danza, sempre qui su Radio Sorriso, terza ed ultima ora insieme in compagnia di Giovannino, ancora per ascoltare quelle che sono le vostre canzoni preferite come ogni domenica.

Jimmy Bonato con La Paloma, sempre qui a Ciao Ciao Domenica. Un saluto all'amica Anna di Taggiri sopra Villa Franca di Verona, un saluto agli amici Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere che augurano a tutti una buona domenica e mi richiedono Rosy Velasco e Bandiera Gialla con La Piadina. Subito dopo accontento invece l'amica Valeria da Treviso con Le Mani Addosso, sempre qui su Radio Sorriso, ma adesso La Piadina.

0: Le mani addosso e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Ciao Ciao Domenica.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati questo bel brano, l'orchestra Sorriso con le voci di Stefania e Valentina, Dillo alla Luna, sempre edizioni Classe 1 che ringraziamo, che poi non sono altro che le edizioni di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vi ricordo che l'orchestra Sorriso, le voci di Valentina e Stefania saranno tra le protagoniste proprio della nostra serata, quella esattamente del 26 giugno al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, provincia di Treviso. Alex, Tiziana e Massimiliano vi aspettano, logicamente, ma ospiti proprio Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso con la loro ultima hit di La Luna che abbiamo appena ascoltato, e non solo, anche Graziano Cianni. E quindi vi aspettiamo proprio il 26 giugno, vi ricordo che al Tobagi Festival è a disposizione area and drink and food, l'ingresso è libero e ci divertiremo tutti insieme. Adesso invece vado a salutare chi mi richiede il prossimo brano, l'amico Luigi dalla provincia di Verona, che mi richiede Mister Domenico con Madonna Campagnola. Subito dopo vado ad accontentare l'amico Lino di Campo San Piero, provincia di Treviso, con Igor Chimetto e il suo brano Una Nuova Luce, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Igor Chimetto con Una Nuova Luce, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E ora sentiamo chi mi manda una bella nota vocale. Ora aspetta, vabbè dai, lo sentiamo tra poco. Amico Roberto, Orchestra Bontemponi.
1: Carissimo Giovannino, ciao, e buongiorno a tutti i sorrisini. Ciao, buona ciao. Domenica da Roberto e dai Bontemponi. E naturalmente c'è anche con me il piccolo corista
2: Mattia.
1: Ciao, Mattia, un abbraccio. Giovanni, il salame è sempre lì ad aspettarti.
0: Io arrivo, prima
1: buona
0: o poi
1: domenica,
0: arrivo.
1: Ciao a tutti. Ovviamente se c'è una canzone nostra è gradita. Ciao.
0: Arrivo assolutamente a mangiare il salame. Un saluto a te, un saluto a Mattia, un saluto a tutto il gruppo. E beh, vi ascoltiamo con Le Anguille del Po.

0: salutiamo l'amica Mariangela di Pordenone che mi ha richiesto proprio questo bel brano. Santa Monica, l'orchestra Castellina Pasi, un saluto grande, un saluto va anche all'amica Laura da Cervarese e poi saluto anche chi non riesco ad accontentare, gli amici della Germania. Buongiorno, siamo dalla Germania, siamo traduttori sperando che la traduzione sia corretta. La vostra storia radio va in onda da noi ogni giorno alla radio. Avete musiche così meravigliose, suonate ogni tanto qualcosa di ricchi e poveri. Grazie mille, un saluto. Allora, un saluto forte forte a Georg e Mattias dalla Germania, un saluto forte. E poi vado a salutare invece chi mi richiede questo brano, che poi è l'ultimo brano praticamente che riesco a mettere. Allora andiamo. Buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno. Ciao. E buona domenica Giovannino a te e a tutti i sorrisini. Sono Claudia da Bassano del Grappa, desidero ascoltare di Enzo e Terra e Terri, Enzo e Terri, Madonnina dai Riccioli d'Oro. Grazie e buona domenica a tutti.
0: Allora, non ho la versione di Enzo e Terry, però ti metto la versione di Gianni Dego e ti auguro logicamente una buona domenica. Che dire, siamo arrivati in fondo. Grazie veramente a tutte le persone che mi hanno telefonato, a chi mi ha dato un messaggino, a chi anche semplicemente è rimasto solo l'ascolto. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle ore 8 sempre qui su Radio Sorriso con Pieno Ritmo. Adesso invece cedo la linea ad Elisa che vi porta in giro per i migliori borghi e poi arriva il nostro Claudio Prospero con la domenica pomeriggio proprio della radio più giovane che mai. Un buon proseguimento, un buon pranzo a tutti e terminiamo proprio con Gianni Dego, Madonnina dei Riccioli d'Oro. Un saluto, ciao!

0: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
1: Buona domenica!
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 12:01.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Portiamo tra la gente amore, pace, giustizia, l'invito del Santo Padre. Urne aperte fino alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15. In Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, certo.
15: Beh, ma i nostri controlli.
16: No, no, no,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
15: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con la...

0: latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sorriso.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Deghi a ridare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Sorriso.
2: È il momento di
11: Viaggiando controvento.
2: Viaggiando controvento.

Scott, la voce quella di Rebecca con Magicamente apre la nostra puntata di questa domenica. Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buona pausa pranzo se siete in pausa, buon pranzo se siete con amici, con parenti, visto che oggi è domenica. Io sono Elisa, vi porto alla scoperta del nostro territorio, vi suggerisco qualche gita da fare fuori porta, soprattutto durante il periodo estivo. E in questa primissima ora andiamo a Sabbioneta, siamo in provincia di Mantova, uno dei comuni, uno dei luoghi meravigliosi, è dal 2008 dichiarato a patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità, fa parte del circuito borghi più belli d'Italia, insomma un luogo assolutamente da vedere almeno una volta nella vita, tra l'altro è bandiera arancione del Touring Club italiano. Sabbioneta, piccolissima città, piccola località, un vero e proprio gioiello, è l'esempio perfetto della città ideale, costruita e realizzata in forma e secondo i canoni che andavano in voga durante l'epoca rinascimentale. A volere questa città fu il duca Vespasiano Gonzaga. Gonzaga, la famiglia che noi ritroviamo anche a Mantova, una delle famiglie maggiori. La città è stata progettata proprio secondo questa visione moderna di epoca rinascimentale. Il centro storico è un vero e proprio gioiello, ci sono diversi edifici religiosi, ci sono palazzi storici, giardini, il teatro, un sacco di cose. Noi citeremo qualcosina, dico subito che se volete visitarla vale la pena di andare all'ufficio turistico, fare il biglietto cumulativo che costa una ventina di euro e lì potete avere accesso a più musei, a più chiese e quindi visitare Sabbioneta in maniera più completa. La nostra visita parte proprio da un ufficio, quello dell'ufficio del turismo, che è Palazzo Giardino, e fra poco andiamo a scoprire che cosa c'è a Palazzo Giardino.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Danilo Ponti Band con Sex in Love. Siamo a Sabbioneta in provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, sicuramente un luogo di grandissimo rilievo, e la nostra visita inizia proprio dall'ufficio del turismo. L'ufficio del turismo è all'interno di questo palazzo, Palazzo Giardino, che si può vedere, è una villa rinascimentale utilizzata proprio da Vespasiano Gonzaga per lo svago, l'ozio. L'interno del palazzo quindi è ricco di affreschi, di stucchi, ci sono delle opere di Bernardino Campi, ed è un autore che io, su cui vorrei soffermarmi un attimo, perché è un autore che ritroviamo e che ha realizzato più zone, più affreschi all'interno proprio di Sabbioneta. Il giardino è molto bello, il giardino esterno è stato progettato sempre da Bernardino Campi ed è un vero e proprio capolavoro di geometria, di armonia, con queste fontane, le grotte artificiali, le statue antiche, le piante ornamentali, quindi è davvero un luogo molto interessante sotto diversi punti di vista, e quindi dove concedersi una passeggiata, perché no. Annesso al palazzo, Palazzo Giardino, c'è la Galleria degli Antichi. La Galleria degli Antichi è un luogo che era davvero molto importante, di grandissimo rilievo. Oggi le cose sono leggermente cambiate, ma fra pochissimo vi spiego tutto.

Fausto con Perduti. Allora, stiamo parlando di Sabbioneta, questo luogo meraviglioso. Dicevo che annesso a Palazzo Giardino c'è la Galleria degli Antichi, 97 metri di lunghezza. Pensate che è seconda soltanto alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Non so se ci siete mai stati a Firenze, però è uno di quei luoghi, altro luogo da vedere. La galleria un tempo era una galleria d'arte, ospitava busti, statue, bassorilievi che Vespasiano Gonzaga aveva acquistato durante tutti i suoi viaggi. Le pareti erano tutte decorate con degli affreschi e poi chiaramente c'erano tutte queste opere d'arte che arricchivano la galleria. Oggi soltanto una parte di questa collezione è visibile però a Mantova, il resto è disperso in varie collezioni. Però una delle più importanti opere si può vedere ed era la statua di Minerva. Minerva, patrona e protettrice proprio della città di Sabbioneta. Adesso si trova sulla sommità della colonna che è in Piazza d'Armi, quindi antistante al Palazzo Ducale di Sabbioneta, e quindi davvero questa si può visitare. Comunque la Galleria degli Antichi è stato un luogo davvero molto importante per quanto riguarda la cultura, l'arte, anche nell'antichità. A proposito di antichità, a proposito di luoghi meravigliosi, fra pochissimo entriamo all'interno del teatro all'antica. Intanto Tony Gullo con Veliero, una bella cumbia.

0: state ascoltando
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso.
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
4: Sono più furbi.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.

Daniela Rose, ai ai ai, il tango dei becchi. Allora, siamo a Sabbioneta, dove c'è un bellissimo teatro, il Teatro all'Antica, commissionato da Vespasiano Gonzaga, progettato da Vincenzo Scamozzi. Vincenzo Scamozzi è stato allievo proprio di Andrea Palladio. Siamo nel 1590 quando questo teatro viene inaugurato ed è uno dei primi esempi di teatro stabile in Europa, costruito appositamente per tutte le rappresentazioni teatrali. E Scamozzi si è ispirato agli antichi teatri romani e greci. Dovete pensare un po', l'idea poteva essere quella del Teatro Olimpico di Vicenza. Infatti ci sono tutte queste pareti decorate con gli affreschi che raffigurano le divinità romane. Poi c'è una scena fissa che crea un po' l'illusione di essere in una piazza, come accade al Teatro Olimpico di Vicenza. E anche la facciata aveva delle iscrizioni che richiamavano questa, la città eterna. Quindi sicuramente un luogo interessantissimo, come interessante è proprio il Palazzo Ducale, la prima costruzione voluta dal duca Vespasiano Gonzaga. Siamo nel 1560, quindi un simbolo importante anche del potere della famiglia Gonzaga. Così doveva essere Sabbioneta. Era un grandissimo esteta Vespasiano Gonzaga, sicuramente, per costruire tutte queste meraviglie su una città, su un territorio, per costruire questa città ideale secondo i canoni rinascimentali. Fra pochissimo parliamo proprio del Palazzo Ducale. Se qualcuno di voi è stato a Sabbioneta, vuole raccontarci la propria esperienza, lo faccia al 345 48 45 663. Arriva lei, Patrizia Ceccarelli, con La sera perfetta.

Mulino del Po con la voce di Alida. Divertiamoci, sì, ci divertiamo, e siamo proprio a Palazzo Ducale, costruzione voluta da Vespasiano Gonzaga nel 1560, ed è un palazzo che fungeva da residenza, era la residenza proprio di Vespasiano Gonzaga, ma era anche la sede del governo, quindi aveva un importante ruolo. E fu qui che il duca morì il 26 febbraio del 1591. Il palazzo, formato da due piani, un portico, la torretta centrale che poi si affaccia su Piazza Ducale, poi gli interni si presentano molto belli, molto eleganti, con questi affreschi a sempre a cura di Bernardino Campi, questi soffitti lignei tutti intagliati, molto interessante anche l'albero genealogico della famiglia Gonzaga, ci riporta alle origini, ci porta a conoscere una delle famiglie più importanti del nord, e si può vedere questo albero genealogico al secondo piano. Adesso il Palazzo Ducale è sede di un museo, che è il Museo Civico, ospita diverse mostre itineranti, chiaramente, quindi è un luogo importante dal punto di vista culturale, è stato un luogo anche di potere, lo abbiamo capito, quindi vale la pena di andare a Sabbioneta e di andare all'interno di Palazzo Ducale. Dovete sapere che a Sabbioneta, che è piccola, non ha tanti abitanti, a Sabbioneta c'è anche una sinagoga, una cosa particolare nel 1500, quando comunque gli ebrei cominciavano ad essere ghettizzati anche qui in Italia. Fra pochissimo raccontiamo anche questa storia.

Prima ora di Viaggiando Controvento, in cui siamo a Sabbioneta, dove abbiamo raccontato tantissime peculiarità di questo luogo. Siamo partiti proprio dall'ufficio del turismo con Palazzo Giardino, poi la Galleria degli Antichi, seconda la Galleria degli Uffizi di Venezia, poi il Teatro all'Antica, Palazzo Ducale, e poi dovete sapere che proprio qui c'è una sinagoga edificata nel 1824. La sinagoga di Sabbioneta è stata una delle costruzioni più importanti per la comunità ebraica della locale, nonostante l'epoca, siamo in un'epoca difficile perché molti ebrei venivano isolati nei ghetti. Succedeva anche a Venezia, succedeva anche nel 1500, succedeva anche, qualcuno magari ci ascolta dalle zone di Vittorio Veneto, a Ceneda per esempio, dove c'era una importante comunità all'epoca, e nonostante venissero isolati nei ghetti, a Sabbioneta questo non successe grazie alla tolleranza del duca Vespasiano Gonzaga. Gli ebrei si integrarono proprio con la popolazione, con le attività, e quindi non ci furono queste problematiche. Uno degli aspetti più affascinanti della sinagoga è che ha conservato gli arredi originali del 1800, e tra i vari arredi e oggetti c'è il candelabro, la nukkà e l'aron hakodesh, che è l'armadio, quello sacro dove sono conservati i rotoli della Torah, e li vediamo, sono ancora gli arredi originali, quindi questa è una peculiarità proprio che ritroviamo a Sabbioneta. Si conclude così il nostro viaggio a Sabbioneta, ma noi abbiamo un'altra ora, un'altra mezz'ora dove andremo e cambieremo meta, andiamo al mare questa volta, e invece poi ci sarà spazio anche per la ricetta della domenica, che oggi è molto molto golosa ed estiva. Sabrina Salvestrin con la pacangia, e poi torniamo insieme.

0: state ascoltando
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Sorriso
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 13 e un minuto.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: devi andare su Deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Eccoci qua di nuovo insieme in questa seconda ora di Viaggiando contro vento con me, Elisa. Siete pronti? Perché andiamo al mare, sfidiamo le intemperie che hanno attraversato la scorsa settimana dal punto di vista meteorologico i nostri territori, e andiamo ad Albarella, isola vicina al delta del Po, compresa nel comune di Rosolina. Siamo in provincia di Rovigo, è un'isola tutta particolare. La storia di questo territorio è circostante tra l'altro a Rosolina, è molto antica, perché questa zona è stata soggetta al dominio prima dei Romani, poi dei Barbari, poi della Repubblica Serenissima di Venezia, che è stata la prima repubblica che abbiamo avuto con una conquista di territorio e una presa sul territorio molto importante. Il territorio dell'isola invece di Albarella è stato segnato da catastrofi, a volte naturali, a volte alluvioni, è stato ceduto a varie famiglie nobili, a ricchi proprietari, poi ne è uscita un'isola privata. Come si è arrivati a questo punto? Ve lo racconto fra pochissimo. Ci soffermeremo un po' sulla storia dell'isola di Albarella. Se siete stati in vacanza da quelle parti, magari anche con Radio Sorriso, perché abbiamo regalato ancora qualche soggiorno dalle parti di Albarella, fateci sapere qualcosa al 345 48 45 663.

Martina Putiri con Credo. Siamo ad Albarella, al territorio di Albarella è finito nelle mani prima dei Romani, poi dei Veneziani, poi di tantissimi nobili, tra cui anche il conte Augusto Chiericati, che fu impegnato sul fronte di tantissimi investimenti anche all'estero, e quindi delegò l'avvocato Armando Pedrazzini a interessarsi proprio dell'isola di Albarella. Pedrazzini ha cominciato quindi a pensare a un'idea di un progetto importante, un progetto che fosse turistico, e siamo nel 1967 quando venne presentato proprio alla Camera di Commercio di Rovigo il progetto Albarella, questa sorta di isola privata. Qui si va ai 30 all'ora, quindi la gente prende di più la bicicletta o la golf car, si sposta in questa maniera, e nel 1988 tutte le attività turistiche e commerciali sono state acquisite da un gruppo che è il gruppo Marcegaglia, che tramite Albarella SPA mantiene proprio il possesso del 30% di tutte le proprietà immobiliari che ci sono nell'isola. È un'isola particolare, è un'isola diversa dal solito, ma è rilassante. Secondo me è giusta per una vacanza di relax, senza auto, tranquillità, prendere la bicicletta vicino al mare, non importa anche se uno non va al mare, perché ci sono dei luoghi interessanti anche dal punto di vista naturalistico, delle passeggiate da fare, perché no? Fra pochissimo parliamo di altri aspetti e poi pronti, perché arriva anche la ricetta.

Daniele Nespolo, un amore così. Siamo ad Albarella, vicino al Delta del Po, siamo nel comune di Rosolina e l'isola sorge nel cuore del parco regionale del Delta del Po. Ecco perché vi dicevo, ci sono tante passeggiate, tanti percorsi anche naturalistici da fare. Quindi abbiamo valli, lagune che sono state decretate patrimonio UNESCO nel 2015. È un territorio genuino, un territorio autentico. Hanno trovato dimora oltre 350 specie di uccelli selvatici, tra cui anche i fenicotteri rosa. Si possono vedere da quelle parti i fenicotteri rosa, e quindi anche qui c'è dell'interesse sotto questo punto di vista. C'è il mare, chiaramente c'è una struttura tutta sua, però ecco, io lo dico, se qualcuno cerca una vacanza tranquilla, una vacanza rilassante dove ci sono poche automobili e tante biciclette, questo sicuramente è il luogo giusto. Prendete adesso carta e penna, perché fra poco prepariamo una torta salata golosissima, buonissima. È la tarta ten con i pomodorini, è giusta anche da portare in spiaggia se volete un pranzo bello, buono, anche come antipasto. Quindi fra poco vi do gli ingredienti e il procedimento per la tarta ten ai pomodorini.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Zodiaco Group con la voce di Aurora è un incantesimo. No, no, non è un incantesimo, è realtà. Diamo ingredienti e procedimento per preparare la tarta tenna ai pomodorini. Cosa ci servono? Ci serve un rotolo di pasta sfoglia, quella rotonda, quella che si trova al supermercato, un cucchiaio di senape, mettetela anche se non vi piace tantissimo perché dà il gusto giusto, 400 grammi di pomodorini, quelli piccolini, pacchino o di altri generi, comunque pomodorini piccoli, un cucchiaio di zucchero di canna, aglio in polvere. Se non se siete allergici all'aglio, eccetera, potete ometterlo. Io do tutta la ricetta, eh. Basilico, origano, olio d'oliva, sale fino. Questi sono gli ingredienti. Li ripeto: un rotolo di pasta sfoglia rotonda, un cucchiaio di senape, 400 grammi di pomodorini, un cucchiaio di zucchero di canna, aglio, basilico, origano, olio, sale. Basta. Questi sono gli ingredienti per la tarta tenna ai pomodorini. Fra pochissimo andiamo di procedimento.

Mauro Levrini con Chiamala Gelosia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo pronti per preparare la tarta ten ai pomodorini, un rotolo di pasta sfoglia rotonda, un cucchiaio di senape, 400 g di pomodorini, un cucchiaio di zucchero di canna, aglio in polvere, basilico, origano, olio d'oliva e sale fino. Questi gli ingredienti. Allora prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rotonda, ci stendiamo sopra un bel cucchiaio generoso di senape, copriamo bene tutta la superficie, teniamo da parte questa cosa qui. Prendiamo i pomodorini, 400 g di pomodorini, li tagliamo a metà, li mettiamo in una ciotola, aggiungiamo il basilico, l'origano, il sale, l'aglio in polvere, va bene anche fresco, se avete quello fresco fatelo a pezzettini piccoli però, lo zucchero di canna, abbiamo detto un cucchiaio di zucchero di canna e un po' di olio d'oliva. Mescoliamo bene bene bene perché dobbiamo insaporire tutti i nostri pomodorini. A questo punto prendiamo la teglia da forno, mettiamo sul fondo il foglio di carta forno, mettiamo sopra i pomodorini con la parte del taglio rivolta verso l'alto, quindi in maniera che sotto o sulla nostra superficie dobbiamo avere soltanto le conche del pomodorino, d'accordo? Mettiamo sopra pomodorini, facciamo un bellissimo strato uniforme, mettiamo sopra di questi pomodorini la pasta sfoglia, quindi carta forno, pomodorini, pasta sfoglia, la parte condita con la senape chiaramente deve andare a contatto con i pomodorini, poi pizzichiamo la sfoglia che sborda ai lati, creiamo una specie di cordino, bucherelliamo la superficie della pasta sfoglia con una forchetta e cuociamo questa tarta tenna ai pomodorini in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Se avete il forno ventilato nessun problema, 170 gradi sempre per 30 minuti, sempre per lo stesso tempo. Quando è stata cotta, ribaltiamo questa tarta tenna su un piatto, togliamo, stacchiamo piano delicatamente la carta da forno, se occorre riposizioniamo i pomodorini, quelli che si sono spostati, poi decoriamo con qualche foglia di basilico, un po' di origano e serviamo questa tarta tenna ai pomodorini, buonissima!

Ma che meraviglia, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, abbiamo dato anche la ricetta della tarta tenna ai pomodorini, abbiamo realizzato davvero un capolavoro, abbiamo parlato di due località meravigliose, abbiamo parlato di Sabbioneta e poi di Albarella, quindi io direi che abbiamo dato per questa domenica. Ci risentiamo la prossima settimana sia con Zona Cinema ma anche con Viaggiando Controvento. Io vi auguro un buon weekend di serenità, di felicità. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao!

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in

0: Il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: sorriso più giovane che mai.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Sono le 14:00.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000€ ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
7: Iperceramica!
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Sorriso.
17: È il momento di Fortemente Domenica.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Batte Cuore, Alex Soul.

sorrisini belli vicini e lontani, buona domenica! Buon pomeriggio di festa a tutti voi da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai, e benvenuti, benvenuti nel pomeriggio dei di festa, ovvero fortemente domenica, ad accompagnarci sino alle 17 in questa prima domenica di giugno, domenica 7. Naturalmente, come sempre, immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon pomeriggio di festa, buona musica, ragazzi, dai! Insieme sino alle 17, fuoco alle polveri, partiamo, e qui ritroviamo piacevolmente in California, aria di casa mia. Buona musica, buona domenica!

E piacevolmente abbiamo ritrovato anche i California e la loro interpretazione di Aria di casa mia. Pomeriggio anche di sport, motori. La MotoGP, il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. All'inizio, alla partenza, Martin scivola e fa praticamente strike, portando a terra anche Bezzecchi e Di Gianantonio. Sono 26 i giri da percorrere. 26 giri da percorrere con al comando Pedro Acosta, che è in fuga un secondo e sette su Marquez. Vedremo però quale sarà la durata della gomma soft al posteriore. Questa dunque intanto la situazione. Il Fox con Gianni, l'orchestra del Sentiero del Cuore. Questi sono altri tempi.

tempi, tutta la musica da ballo, certo che sì, cari ragazzi, cari sorrisini, ma naturalmente e ovviamente sempre con il sorriso. Direttamente da Sanliscio 2026, tra i brani che concorrono per questa edizione che andrà in scena poi l'1 e il 2 luglio con la presenza anche di Radio Sorriso, Federica Cocco è un bel pensiero d'amore.

pensiero d'amore direttamente da San Liscio 2026 con Federica Cocco. Torniamo in Ungheria per il Gran Premio di MotoGP, sempre al comando Pedro Acosta su KTM, 7 decimi di vantaggio su Marc Marquez su Ducati. Il centauro della KTM Acosta o vince o diventerà il pilota con più podi della storia nella classe regina senza aver mai vinto 13. Vedremo dunque come andrà a finire in terza posizione, ma con un distacco abissale, 3,5 secondi per Francesco Bagnaia. Daniele Tarantino insieme con Elia, la nuova combi, lascia che succeda.

Tarantino. L'orchestra, l'orchestra Sorriso con Maledetta Primavera nella versione 2026 a tempo di Baciata. A proposito dell'orchestra Sorriso, le voci dell'orchestra, quelle di Valentina e Stefania, insieme a Graziano Cianni, saranno gli ospiti con il Sorriso in piazza al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta Treviso. L'appuntamento per venerdì 26 giugno dalle 21 con tutta la musica da ballo delle grandi orchestre insieme ai nostri Alex, Tiziana e Max, appunto con la gradita presenza di Valentina e Stefani e le voci dell'orchestra Sorriso e di Graziano Cianni. A disposizione area drink and food, l'ingresso è libero. Inizia l'estate 2026, tutta da ballare con Radio Sorriso, il Sorriso in piazza, per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta Treviso, venerdì 26 giugno.

primavera insieme all'orchestra Sorriso. Torniamo in Ungheria dopo diversi tentativi. A 12 giri dal termine Marc Márquez è riuscito, ha infilato all'interno Acosta, non gli consente reazione. Il campione in carica, il campione del mondo in carica, si invola così verso la vittoria numero 100, ha già guadagnato 9 decimi su Acosta. Finale dunque di gara per il Gran Premio d'Ungheria. Cari sorrisini, naturalmente, se lo gradite, protagonisti anche voi con le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81 della linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece la messaggistica, SMS, WhatsApp 345 48 45 66. Rita Jessi e Irene Grillo, ancora noi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non si credi.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sorriso!
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Federico Olivotti, protagonista con...

con Giuliano e i Baroni, la mazurca, la trottola, le 14:43. Torniamo un attimo al Balaton Park in Ungheria per il finale del Gran Premio. Del Gran Premio di MotoGP appunto in Ungheria, mancano due giri ormai. Marc Marquez che si invola verso la vittoria, 2,5 secondi su Acosta, poi in terza posizione Bagnaia, ma qui siamo veramente, come si direbbe, nella terra di nessuno, perché ci sono oltre 10 secondi di svantaggio da Marquez. Dunque lo spagnolo campione del mondo in carica che si invola verso la vittoria al Balaton Park del Gran Premio d'Ungheria. Le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Andiamo subito in quella di Spinea, salutando Zeferino con Roberto Tagliani. Ciao Roby, protagonista di L'amore è una cosa meravigliosa. Poi in quella di Spilimbergo, andando a salutare Giovanna, a seguire protagonista sarà Franco Bastelli, Svaniti ricordi.

La Balaton Park, il finale del Gran Premio d'Ungheria di oggi di MotoGP con Marc Marquez che domina il Gran Premio, si rilancia anche nel Mondiale, ancora molte molte gare in questa edizione 2026, vediamo l'ordine d'arrivo per il podio, Marc Marquez su Ducati, in seconda posizione è arrivato Pedro Acosta su KTM con un ritardo di un secondo e tre, in terza posizione Francesco Bagnaia con oltre 11 secondi. Nella classifica, la classifica aggiornata del mondiale, al comando Bezzecchi, Marco Bezzecchi su Aprilia, 180 punti, in seconda posizione l'altra Aprilia di Jorge Martin, 160, e poi Fabio Di Gianantonio su KTM a punti 138, poi Acosta KTM 132, Marc Marquez su Ducati 108. Prossimo appuntamento con il mondiale della MotoGP nella Repubblica Ceca, Brno, domenica 21 giugno dalle 14. Il tango, ed è un tango per amico, la Fisa di Giovanni Scini.

il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 con Antonelli su Mercedes in pole position, tallonato dalla Red Bull di Verstappen, in seconda fila le due Ferrari di Hamilton e di Leclerc, che qui proprio si dice proprio gioca letteralmente in casa. Vedremo dunque questo Gran Premio, lo seguiremo con aggiornamenti da studio, il Gran Premio di Monte Carlo. Piacevolmente irene, ritroviamo il Mulino del Po ad accompagnarci al punto ora, il valzer lento è amore.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 15 e 5 minuti.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

Che bello è Gigi Chiappin, l'orchestra del cuore. Buona continuazione di pomeriggio, in questo pomeriggio di festa, in questa prima domenica di giugno, fortemente domenica, ovvero il pomeriggio dei dì di festa in diretta a Radio Sorriso. Buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. Ricordo sempre le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Subito andiamo a Monte Carlo, è iniziato il Gran Premio di Formula 1, 78 i giri, si è ritirato subito Verstappen per un problema alla power unit, è rientrato ai box, la classifica vede dunque al comando Kimi Antonelli su Mercedes e subito dopo le due Ferrari di Hamilton e di Leclerc. Ed è stato proprio un avvio a razzo di Antonelli, un gran premio particolare che già ovviamente si vede dalle prime posizioni come potrebbe andare, salvo ovviamente imprevisti. C'è stato un avvio a razzo di Antonelli, 3,5 secondi su Hamilton e 4,5 su Leclerc. Ovviamente altri aggiornamenti poi nel corso di questo nostro pomeriggio di festa. Andiamo adesso invece, andiamo in quella di Udine, a Basaglia Penta, e andiamo a salutare, a festeggiare Amelia e Gastone, che in questi giorni compiono gli anni, con tanti tanti auguri da parte di tutti familiari, e un augurio specialissimo dalle nipoti Pamela ed Erika. Tanti tanti auguri, allora un felice compleanno per Amelia e per Gastone. E tanti auguri anche da parte nostra, buona vita. L'orchestra di Ornella Nicolini, un medley delle canzoni successi di Albano e Romina.

chiudere questo medley, l'omaggio anche a Toto Cutugno con l'italiano a Monte Carlo. Kimi Antonelli continua a guadagnare 5 secondi e 4 su Hamilton e 9 5 secondi e 4 sì su Hamilton e 9 secondi e 8 su Leclerc. Sonia Mori, io

Insieme con Sonia Mori io ti aspetterò. La Chisomba vede protagonista Linda Biscaro e una magica favola.

La Kizomba con Linda Biscaro, magica favola, una flash da Monte Carlo, 17° giro sui 78 previsti. Sempre al comando Kimi Antonelli su Mercedes, ma Hamilton si porta a 3 secondi da Antonelli. Leclerc sfiora un ritardo di 8 secondi. L'inerzia è cambiata rispetto all'avvio della gara, quando il pilota italiano sembrava avere un altro passo. Hamilton adesso dunque si porta a soli 3 secondi da Antonelli. Vedremo. Bene. Allora, si prosegue con il saluto a Luigi che ci scrive, ci ascolta, ci segue da un'ara di Tombolo, Padova. Buon pomeriggio anche a te Luigi, mi richiedi un brano con gli amici del gruppo Folk al Confine, questo Sirtaki, in arrivo la nave va. E ricordo a proposito del Confine che domani sera, lunedì 8 giugno, insieme con il mio fratellone Vittorio, vi diamo appuntamento, vi aspettiamo a gentile richiesta su Sorriso TV, la versione estiva è del nostro programma. Durante l'estate, da domani sera, per tutta l'estate andrà in onda il lunedì, solamente il lunedì, sempre comunque nella stessa fascia oraria, 20:30, 22:30. E se lo gradite, dunque, domani sera condividiamo la serata televisiva.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti.
7: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Sorriso!
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
14: Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Monica.
16: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
17: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
17: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
17: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.

Erika Frizzantina insieme con Claudio Rossi. Siamo sempre noi, cari ragazzi, cari ragazze, le 15:38, siamo sempre noi, solo noi, quelli con il sorriso per essere, per restare ovviamente più giovani che mai. Buona continuazione di ascolto, è fortemente domenica, il pomeriggio dei dì di festa a Radio Sorriso. Antonelli, torniamo a Monte Carlo. Antonelli che sta spingendo, porta il gap 9 secondi e 4 su Hamilton e 14 e 5 su Leclerc. Hamilton che sembra molto più in difficoltà con le gomme medie rispetto a Leclerc, si sta correndo il 27esimo dei 78 giri. Questa dunque la situazione al momento. Un mix di valzer con Serena Lofaro, la voce di Davide Montali, Dez Amore, American Valzer, che

io mi sciolgo al calore dei tuoi baci. Voilà, signori, cuore di cera. Maurizio Medeo, arriva il Ciaccia con Paola e Massimo Siviero e la

dovrebbe fermarsi Antonelli adesso, prossimamente Hamilton a 12 secondi e 7 su Leclerc, ma il britannico deve scontare anche 5 secondi di penalità. Vedremo dunque poi tra poco dunque la situazione. Intanto ci si avvicina a metà gara, si sta correndo il 36esimo dei 78 giri previsti. Manuel Malanotte, arriva il Mambo ed è il Mambo Windsurf.

Torniamo a Monte Carlo. Hamilton, dicevo, penalizzato di 5 secondi per aver ecceduto la velocità massima in pit lane. 5 secondi di penalità anche per Russell. Pit stop in sicurezza per Kimi Antonelli. Cambio in 2 secondi e 3. Rientra in pista al comando. E siamo adesso siamo a metà gara. Con Antonelli sempre al comando con il Gran Premio di Monte Carlo. Noi da Monte Carlo adesso andiamo in quella di Brescia. Vado a salutare gli amici di Roccafranca, Nazarena e Gabriele. Un abbraccione anche a voi, una buona domenica, buona compagnia.

0: Radio Sorriso più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Sorriso.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 16:03.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio.

0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sorriso.
4: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con Immaginare.

dentro un amore, la baciata insieme con Titti Bianchi, le 16:13. Torniamo in quella di Monte Carlo, sempre Antonelli al comando. Leclerc si porta a 4 secondi e 8 da Hamilton, dunque virtualmente secondo, considerando i 5 secondi di penalità per il britannico. E Antonelli, Kimi Antonelli, sempre al comando. Antonelli che sta adesso per doppiare Russell. Questa dunque la situazione quando siamo al 55esimo giro dei 78 previsti. Andiamo in quella di Dolo, andando a salutare Mariucci con protagonista Omar Codazzi.

Il Fox insieme a Maria Grazia Pasi, un asso di cuori, Kimi Antonelli, straordinario su Mercedes, sta facendo il vuoto, e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in seconda e terza posizione, Hamilton con un ritardo di oltre 27 secondi e Leclerc di 30. Questa dunque è la situazione e si sta correndo il 60° giro, ne rimangono ancora 18 finali, dunque finale per questo Gran Premio di Monte Carlo. Gabriele e Rosita, i filadelfici.

Carlo. Torniamo a Monte Carlo perché siamo adesso in regime di safety car e dunque cambia tutto, si azzera il vantaggio di Antonelli, c'è stato un incidente per Stroll, la safety car cambia tutto, pit stop per Hamilton e Leclerc, Antonelli resta in pista però poi rientra ai box per cambiare le gomme, un meccanico sbaglia nel montare la mescola posteriore sinistra, poi ci riesce, riparte dopo 4 secondi e mezzo. E adesso dunque cambia in questi ultimi giri, cambia veramente tutto perché appunto si azzera il vantaggio di Antonelli con il regime della safety car. Andiamo in quella di Verona, vado a salutare Gian Paolo sulle note del Paso Doble Olindo.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651.
12: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info @ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
11: Sorriso.
17: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Chica Chica, Dante Effetto Musica.

Parte conclusiva del nostro pomeriggio dei dì di festa. Torniamo a Monte Carlo perché in questo finale di gara, ragazzi, non c'è pace, non c'è pace. C'è stato un incidente incredibile, assurdo, di Leclerc che finisce a muro poco prima della ripartenza, un erroraccio. E infatti poi via radio ha detto: onestamente mi vergogno, in effetti uno degli errori più pesanti della sua carriera. E chiaramente di nuovo allora la safety car, bandiera rossa che sventola, cambia di nuovo tutto. La classifica al momento dell'interruzione: Kimi Antonelli su Mercedes al comando, 8 decimi su Hamilton, 2 secondi e 4 su Isaac Adiar. Questa dunque è la situazione nel finale di questa gara. Mancava pure anche l'erroraccio di Leclerc, nuovamente bandiera rossa che cambia tutto. Vabbè, da Monte Carlo ci spostiamo velocemente per un flash in quella di Parigi. Flash in mido perché Parigi attende il suo nuovo re. Flavio Cobolli stasera e Alex Zverev non hanno mai vinto sulla terra del Roland Garros né uno slam. L'azzurro numero 14 dell'ATP è presto top 10, a 24 anni era arrivato al massimo ai quarti a Wimbledon l'anno scorso. Nel palmarès ha 3 titoli ATP, è arrivato a questa finale perdendo solo 2 set, beneficiando del ritiro di Matteo Arnaldi in semifinale. Il tedesco, 29 anni, numero 3 del mondo, ha vinto 24 tornei precedenti con Cobolli, sono a suo favore 3-1, ma mai dire mai nella vita. E vedremo dunque stasera questa finale della Grande Slam a Parigi con il Roland Garros. Hey!

San Liscio, 2026 brani in gara per concorrere alla vittoria finale del San Liscio 2026. Salutiamo anche Franco, buon ascolto anche a te. Allora, siamo oramai in chiusura. A Monte Carlo si è in attesa di capire come evolverà questo caotico Gran Premio di Monaco. Sono stati completati 68 giri dei 68 giri previsti dei 78. Antonelli aveva dominato in lungo e in largo questa gara in maniera impressionante, eppure è ancora tutto in gioco, questa è Monte Carlo. Ora, 68 giri compiuti sui 78 in gara. Noi siamo oramai nel finale. Prima di congedarci, il nuovo brano che vede protagonista Rossella Ferrari, Suoi Casanova, questo nuovo singolo, il terzinato Lei.

Un nuovo brano con Rossella Ferrari e i suoi Casanova. Lei, bene, eccoci ai saluti conclusivi, ai titoli di coda che già stanno scorrendo. Cari sorrisini, grazie per aver condiviso insieme questo pomeriggio di festa fortemente domenica. Tra poco Carlotta ad accompagnarvi sino alle 19 al settimo tramonto. Grazie a voi tutti, buon proseguimento di ascolto, buona serata da Claudio Prospero, ci risentiamo domani pomeriggio dalle 14 e si riparte per una nuova settimana di viaggi musicali con Oltre il Liscio. Ci salutiamo con Doriano e Alice Benda con una storia incredibile. Grazie a voi tutti sorrisini, buona serata

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Sorriso.
13: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Sorriso!
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
11: Sono le 21 e 0 minuti.
12: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
20: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
20: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
20: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
20: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
20: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
22: Iper.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Carrefour. È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: E gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sorriso.
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: È il momento giusto.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 22 e un minuto.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
6: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:02.
3: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Sorriso!
8: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Sorriso
3: Radio Sorriso. Notti che fanno storia.

Romantico, dolce e poetico. Per voi un bel lento.

0: I ragazzi di una volta passano la notte su Radio Sorriso.
1: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È 1:59.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.